Qua Umberto Luigi, hoje chora lero recolhira trepano tafica panzis una fune fumasa. Organizo ogni bene un pepper rad Mozambique, non lunga tango basso limi. Limi di fuma code. Cimere zato salimo tepa. Aiti.

Sari nyungwe, bulikira kunyungwe, pene kutete, miso, sitelebano, tafika, panzizo, mpangwa zatu. Kazi kikana, nyokuti watu wa radio, Mosambike, kazi kikana, yetu, era mpurutani, mpangwa zatu. Zatufungisa, pene ultimo journal, bulikira maputo, sinda radio, Mosambike, lero, na nzatu, ndiye, mumedi, jani, masiku, adede.